0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.
2: Guarda, cerca, corri.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

0: Buongiorno, le notizie delle 6.30. Potrebbe arrivare oggi l'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra, lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio dopo che il negoziato nelle ultime ore sembrava di fatto congelato. A ridimensionare le aspettative ieri era stato Donald Trump, che aveva fatto sapere di aver incaricato i propri mediatori a non affrettare le trattative. I principali ostacoli alla firma restano il programma nucleare iraniano e il ruolo di Israele. Tel Aviv non vorrebbe limitazioni alle sue operazioni di guerra in Libano. Rubio poco fa ha detto che Israele avrà sempre diritto a difendersi, qualsiasi sia il patto con l'Iran. Teheran invece spinge sullo sblocco dei beni iraniani congelati e sulla revoca delle sanzioni.
1: La Global Summit Flottiglia denuncia di aver perso i contatti con un gruppo di attivisti che partecipa alla sua missione di terra, con l'obiettivo dichiarato di raggiungere Gaza partendo dalla Libia. Le persone di cui non si hanno più notizie sono una decina, due di loro sarebbero di nazionalità italiana. Quello che si sa è che il gruppo avrebbe cercato di trattare per superare un posto di blocco dei miliziani del generale Haftar, puntando a proseguire il viaggio verso l'Egitto. Il Ministero degli Esteri italiano ha fatto sapere di aver avviato delle verifiche sulla vicenda.
0: In Angola 28 persone sono morte nel crollo di una miniera d'oro illegale. Le vittime sono rimaste sepolte sotto la frana nella provincia di Bengo, a nord-est della capitale Luanda. Ci sono anche due dispersi intrappolati sotto le macerie. In corso le operazioni di ricerca e soccorso.
1: Tra mezz'ora riaprono i seggi per le elezioni in quasi 750 comuni italiani, circa un decimo del totale, con 6.300.000 persone chiamate alle urne. Ieri sera alle 23 l'affluenza complessiva era al 46,3%, in calo rispetto al 50,2% delle elezioni precedenti in quegli stessi municipi. 18 i capoluoghi di provincia coinvolti, tra cui Venezia, Lecco, Mantova, Pistoia, Prato, Arezzo, Salerno e Reggio Calabria. Si vota fino alle 15, poi inizierà lo scrutinio.
0: A Torino un uomo è in condizioni gravi dopo le violenze tra tifoserie avvenute prima del derby tra le squadre di calcio della città. Gli scontri sono avvenuti nel pomeriggio di ieri. Le forze di polizia sono intervenute caricando e lanciando lacrimogeni. Nelle ore successive gli ultra della Juventus hanno chiesto che la partita non si giocasse, salendo sulle balaustre e parlando con i calciatori della squadra. Alla fine la gara è stata rinviata di un'ora, con la curva bianconera deserta e i tifosi del Torino che hanno ritirato bandiere e striscioni.
1: Lo sport in Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio del Canada. Il pilota italiano alla quarta vittoria consecutiva ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton, seconda, e la Red Bull di Max Verstappen. Nel calcio si è concluso il campionato di Serie A con gli ultimi verdetti. Restano fuori dalla Champions League Milan e Juventus, qualificate la Roma e per la prima volta nella sua storia il Como. Retrocede in Serie B la Cremonese, si salva il Lecce.
0: La prossima edizione del giornale radio alle 7. Buon ascolto.
2: Popolare Network.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.
1: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 7. L'accordo potrebbe arrivare oggi. Marco Rubio ottimista, ma ieri Trump ha detto ai suoi negoziatori di non affrettare le trattative con l'Iran. Gli ostacoli, il nucleare e il ruolo di Israele, mentre Teheran spinge per lo sblocco dei beni congelati e la revoca delle sanzioni. La flottiglia denuncia di aver perso i contatti con un gruppo di attivisti della sua missione di terra in Libia. Le persone coinvolte sarebbero una decina, di cui due italiane. Avrebbero cercato di trattare per superare un posto di blocco dei miliziani del generale Haftar e proseguire il viaggio verso Gaza. A Torino un uomo in condizioni gravi dopo le violenze avvenute prima del derby, le tifoserie si sono scontrate, la polizia è intervenuta con cariche lacrimogeni. Gli ultra juventini hanno chiesto che la gara non si giocasse salendo sulle balaustre, parlando con i calciatori. Alla fine la partita è stata rinviata di un'ora. In questi minuti riaprono i seggi per le elezioni in quasi 750 comuni, alle 23 l'affluenza era il 46,3%, in calo rispetto al 50,2% del voto precedente. 18 i capoluoghi di provincia coinvolti, tra cui uno di regione, Venezia, alle 15 l'inizio dello scrutinio. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7.30, buon ascolto.
3: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Stai ascoltando?
10: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
11: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
14: Non fare niente di stupido.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
11: Scordatelo. Ho chiuso.
13: Apri la cassaforte. Apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
3: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: La missione di terra della flottiglia, l'organizzazione denuncia di aver perso i contatti con un gruppo di attivisti in Libia. Le persone coinvolte sarebbero una decina, di cui due italiane. Avrebbero cercato di trattare con i miliziani del generale Haftar per proseguire il viaggio verso Gaza. L'accordo potrebbe arrivare oggi. Marco Rubio è ottimista, ma tra Stati Uniti e Iran resta per ora lo stallo. Ieri Trump ha detto ai suoi negoziatori di non affrettare le trattative. Gli ostacoli, il nucleare e il ruolo di Israele, mentre Teheran spinge per lo sblocco dei beni congelati e la revoca delle sanzioni. A Torino un uomo in condizioni gravi dopo le violenze prima del derby, le tifoserie si sono scontrate, la polizia è intervenuta con cariche lacrimogeni. Gli ultra juventini hanno chiesto che la gara non si giocasse salendo sulle balaustre parlando con i calciatori. Alla fine della partita è stata rinviata di un'ora. In questi minuti hanno riaperto i seggi per le elezioni in quasi 750 comuni, alle 23 affluenza al 46,3%, in calo rispetto al 50,2% del voto precedente, 18 i capoluoghi di provincia coinvolti, tra cui uno di regione, Venezia, alle 15 l'inizio dello scrutinio. Al Ministero dello Sviluppo oggi l'avvertenza Electrolux, in queste ore lavoratori in viaggio verso Roma per seguire l'incontro. La multinazionale ha annunciato un taglio di 1700 posti e la chiusura della fabbrica nelle Marche. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. La Global Sumud Flottiglia denuncia di aver perso i contatti con un gruppo di attivisti che partecipa alla sua missione di terra, con l'obiettivo dichiarato di raggiungere Gaza partendo dalla Libia. Le persone di cui non sanno più notizie sono una decina, due di loro sarebbero di nazionalità italiana. Quello che si sa è che il gruppo avrebbe cercato di trattare per superare un posto di blocco dei miliziani del generale Haftar, lasciare la Tripolitania, entrare in Cirenaica e proseguire così il viaggio verso l'Egitto. Il Ministero degli Esteri italiano ha fatto sapere di aver avviato delle verifiche sulla vicenda. Sentiamo Lorenzo Cremonesi, inviato speciale del Corriere della Sera, esperto di Libia.
3: Quello è un confine molto complicato anche per i libici, infatti occorre un visto, comunque un lasciapassare per passare dalla Tripolitania alla Cirenaica, e questo loro non l'hanno ottenuto. L'accordo non c'era stato, ce lo dicono gli stessi attivisti della flottiglia, e quindi Haftar aveva detto di no, e quindi mi sembra che alla meglio verranno mandati indietro. Alla peggio possono essere malmenati, l'abbiamo visto con i nostri marinai, l'abbiamo visto con i nostri pescherecci trattenuti per più giorni, e non sono considerati legali, quindi è considerato un'invasione del territorio. Non penso che gli faranno molto di più, però certamente non li tratteranno bene. C'è uno scontro tra le due parti, le due anime della Libia, la Tripolitania e la Cirenaica. Haftar dipende dall'Egitto, anche proprio geograficamente è il suo alleato contro il governo di Tripoli, che è legato alla Turchia. L'Egitto non vuole di Al-Sisi, non vuole nulla a che vedere con Gaza, non vuole accogliere palestinesi di Gaza, non vuole avere nessun rapporto con Hamas, e continua a dire che non prenderà palestinesi di Gaza per non prostrarsi ai piani della destra israeliana. Non vuole avere nulla a che vedere con la flottiglia. Haftar è un dittatore, è un militare, suo figlio Saddam lo è ancora di più, hanno delle milizie pronte a tutto e con loro non si scherza.
2: Potrebbe arrivare oggi l'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra, lo ha detto nella notte il segretario di Stato americano Marco Rubio, dopo che la trattativa nelle ultime ore sembrava di fatto congelata. A ridimensionare le aspettative era stato ieri Trump, che aveva detto ai propri negoziatori di non avere fretta. I principali ostacoli restano il programma nucleare iraniano e il ruolo di Israele. Tel Aviv non vorrebbe limitazioni alle sue operazioni di guerra in Libano. Rubio, nella notte, ha detto che Israele avrà sempre diritto a difendersi qualsiasi sia il patto con Teheran. Il servizio da New York.
4: L'accordo sembra più vicino ogni ora che passa, ma la guerra tra Stati Uniti e Iran non è ancora veramente finita. Washington e Teheran hanno confermato ieri di aver raggiunto un'intesa di principio per fermare il conflitto iniziato a febbraio dall'amministrazione Trump, ma il via libera definitivo potrebbe richiedere ancora giorni. Secondo un alto funzionario americano citato dal New York Times, il piano prevederebbe due punti centrali: la riapertura dello stretto di Hormuz e l'impegno dell'Iran a liberarsi del suo uranio altamente arricchito. Il problema problema è che nessuno per ora sa esattamente con che modalità. Trump continua a oscillare tra ottimismo e minacce. Sabato aveva detto che l'accordo era largamente negoziato. Ieri mattina ha scritto di aver ordinato ai suoi emissari di non avere fretta e ieri in giornata ha promesso che l'accordo sarà buono e strutturato. La Casa Bianca ha anche lasciato intendere che se l'intesa dovesse essere firmata, gli Stati Uniti revocherebbero il blocco navale contro i porti iraniani. Teheran invece mantiene una linea persino più vaga. Fonti iraniane al New York Times ripetono che i temi più delicati, nucleare compreso, siano rinviati ai prossimi due mesi. Infatti nel testo mancherebbero riferimenti precisi a uno stop immediato nucleare. Washington intanto pare una pentola a pressione bipartisan, con il senatore Dem Cory Booker a dire che Trump è stato preso in giro dal regime di Teheran e il repubblicano Roger Wicker a bollare l'accordo che sta emergendo come disastroso. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
2: Teheran spinge invece sullo sblocco dei beni iraniani congelati e sulla revoca delle sanzioni. Il servizio.
5: Per ora lo stretto di Hormuz resta chiuso. La tanto attesa firma dell'accordo tra Teheran e Washington è slittata. E ci potrebbero volere ancora parecchi giorni per chiudere l'intesa che sta prendendo forma. Le trattative continuano serrate. Dopo la fuga in avanti di Trump, che lasciava intravedere una svolta breve, è lo stesso presidente americano a raffreddare gli animi dicendo: non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte. Pur parlando di trattative costruttive, la Casa Bianca ritiene che servirà ancora tempo, anche perché un via libera da Teheran ancora non è arrivato. E in merito all'accordo, Stati Uniti e Iran offrono visioni diverse. Secondo Teheran, tra i nodi da sciogliere c'è anche quello degli asset congelati. Secondo indiscrezioni, Washington si sarebbe impegnata a sbloccarne circa 25 miliardi di dollari, una cifra ben superiore agli 1,7 miliardi concessi dall'accordo di Barack Obama nel 2015. Sul nucleare la posizione dell'Iran sembra più dura, anche se il presidente Pezeshkian si dice pronto a rassicurare il mondo sul fatto che non sta cercando armi nucleari. Teheran ha affermato di non aver accettato alcuna proposta sul nucleare e ha ribadito che il tema sarà affrontato successivamente all'accordo per mettere fine alla guerra durante un periodo di 30-60 giorni. Per Popolare Network, Farian Sabai.
2: A Torino un uomo è in condizioni gravi dopo le violenze tra tifoserie avvenute prima del derby tra le squadre di calcio della città. Gli scontri nel pomeriggio di ieri, le forze di polizia sono intervenute caricando e lanciando lacrimogeni. Nelle ore successive gli ultra della Juventus hanno chiesto che la partita non si giocasse, salendo sulle balaustre e parlando con i calciatori della squadra. Alla fine la gara è stata rinviata di un'ora con la curva bianconera deserta e i tifosi del Torino che hanno ritirato bandiere e striscioni. Da Torino la nostra collaboratrice Rita Rapisardi.
6: Rinviato di un'ora al derby tra Torino e Juventus dopo gli scontri di ieri pomeriggio nei dintorni dello Stadio Olimpico. I tifosi della Juventus avevano chiesto la sospensione della partita dopo che un loro tifoso è rimasto ferito, riferiscono, colpito da un lacrimogeno e trasportato in codice rosso all'ospedale Molinette. L'uomo di 45 anni ha riportato un grave trauma cranico ed è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico. Le condizioni sono giudicate gravi e la prognosi resta riservata. Al momento è in terapia intensiva. La trattativa per la partita ha coinvolto le due squadre, la Questura di Torino e la Lega Serie A, che infine ha annunciato il calcio d'inizio per le 21:45, anche per questioni di sicurezza e ordine pubblico. Le tensioni sono iniziate intorno alle 17:30, quando gruppi ultra screnati bianconeri hanno cercato lo scontro nei pressi dello stadio. A quel punto le forze di polizia sono intervenute con lacrimogeni. Nel corso dei disordini, che sono durati meno di un'ora, sono state lanciate bottiglie, pietre e torce. Diversi tifosi sono stati fermati, mentre sono quattro poliziotti feriti. Già alla vigilia della partita alcuni gruppi delle rispettive squadre si erano intercettati, senza raggiungere però il contatto.
2: La questura ha smentito che l'uomo ricoverato sia stato ferito da un lacrimogeno, come invece lo sentivate, hanno sostenuto gli ultra juventini, un'ipotesi che sia stato colpito da una bottiglia lanciata da un altro tifoso. Seggi aperti per le elezioni in circa il 10% dei comuni italiani. Ieri sera alle 23 l'affluenza complessiva era al 46,3%, in calo rispetto al 50,2% delle elezioni precedenti in quegli stessi municipi. 18 i capoluoghi di provincia coinvolti, si vota fino alle 15, poi lo scrutinio. Da Roma, Anna Bredice.
7: 750 comuni rinnovano le loro amministrazioni, circa 6 milioni di abitanti che avranno un doppio compito. Oltre ad eleggere il sindaco, costituiranno anche il primo test per il governo dopo la sconfitta del referendum. Un voto che in alcuni casi, come ad esempio Venezia e Reggio Calabria, daranno indicazioni interessanti. A Venezia il centrosinistra con Andrea Martella vuole espugnare la città dopo 11 anni di destra. Martella è sostenuto da un campo larghissimo, da Renzi a Rifondazione Comunista, una città che è il cuore del Veneto leghista. E per la Lega il voto di oggi ha un'importanza particolare. Oltre alla tenuta di Venezia, vigevano ad esempio il partito di Vannacci, sostiene un candidato. Il risultato sarà il primo test reale per il generale. Dopo i sondaggi c'è il voto vero in una città che ha visto polemiche anche per la candidatura di due persone di religione musulmana nelle liste della Lega. Meloni non si è esposta molto in queste elezioni, a differenza di altre occasioni dove nei comizi mostrava tutta la sua aggressività negli attacchi alle opposizioni. Dal referendum in poi il suo atteggiamento si è un po' modificato, si è visto nella polemica con Salvini sul caso di Modena. Il voto di oggi avviene forse troppo presto per misurare anche questo cambiamento. Certo è che arriva in una fase economica densa di preoccupazioni. Il taglio alle accise è stato prorogato, anche se in misura ridotta, fino al 6 giugno, giusto in tempo per gli eventuali ballottaggi che potrebbero decidersi già oggi. In linea allo studio.
2: Al Ministero delle Imprese oggi incontro sulla vertenza Electrolux. La multinazionale svedese degli elettrodomestici ha annunciato un taglio di 1700 posti di lavoro in Italia, coinvolte tutte le fabbriche del gruppo nel nostro paese e una in particolare, quella nelle Marche, rischia la chiusura. Sentiamo Barbara Tibaldi, segretaria nazionale della FIOM.
8: In questo momento sono in viaggio parecchi pullman pieni di lavoratori, perché l'incontro che è fissato per le 3 sarà accompagnato da una manifestazione, un presidio sotto dei lavoratori. Chiediamo il ritiro di un piano violento che ad oggi esprime 1700 esuberi, ma prevedendo di portar via più del 50% dei prodotti italiani, pianifica la chiusura degli altri stabilimenti. C'è uno schieramento ampissimo di tutte le regioni, del governo e del Parlamento sulla base delle nostre richieste. Questo è un paese democratico, ha una guida politica che si associa al sindacato a chiedere il ritiro di finanziamenti, a una multinazionale che ha ricevuto più di 20 milioni di finanziamenti pubblici. Noi sospettiamo che il piano di Electrolux derivi in realtà dall'accordo che ha fatto con i cinesi di Midea sul Nord America, che preveda dei coni d'ombra che sacrificano le produzioni in Europa. Tutto ciò è inaccettabile, non solo da un punto di vista sindacale, ma anche da un punto di vista industriale.
2: In Angola 28 persone sono morte nel crollo di una miniera d'oro illegale. Le vittime sono rimaste sepolte sotto la frana nella provincia di Bengo, a nord-est della capitale, Luanda. Ci sono anche due dispersi intrappolati sotto le macerie. In corso le operazioni di ricerca e soccorso. Si stringe sempre di più la morsa su Cuba. Dopo l'incriminazione dell'ex presidente Raúl Castro, è finita nel mirino degli Stati Uniti anche Gaesa, la compagnia a gestione militare che controlla gran parte dell'economia del paese. Sentiamo Alfredo Somoza.
9: Cuba aveva già conosciuto momenti difficili dopo lo scioglimento dell'Unione Sovietica, ma mai come ora. Ormai in diverse località del paese manca totalmente l'energia elettrica e il carburante, scarseggiano alimenti e medicinali e le proteste della popolazione si estendono a macchia d'olio. Solo il Messico e l'Uruguay hanno rotto l'embargo per far arrivare aiuti umanitari. La tenaglia della Casa Bianca sotto la regia di Marco Rubio ora si stringe su Gaesa, il gigantesco conglomerato sotto l'egida dell'esercito creato da Raúl Castro nel 1995, una realtà che controlla quasi metà dell'economia dell'isola, soprattutto nel settore dell'export e del turismo. L'arresto a Miami di Addis Lasser Morera, sorella della presidenta di Gaesa, Anya Guillermina, è stato l'ennesimo attacco contro gli interessi cubani. Insieme alla minaccia alle multinazionali del turismo canadesi, spagnoli e francesi che operano a Cuba di sanzionarle se hanno rapporti con Gaesa, cosa tra l'altro inevitabile per loro. La strategia statunitense è sempre più chiara: in mancanza di una Delcy Rodriguez cubana, costringere il paese caraibico ad alzare bandiera bianca, anche a costo di ridurre alla fame gli abitanti che, per quanto profondamente delusi dal governo, hanno capito che l'obiettivo del tornado Trump non è la democrazia, ma semplicemente prendere per la gola un paese fallito per tornare a metterlo sotto la propria ala come protettorato, proprio come è successo ai inizi del Novecento.
2: Dall'editore del New York Times, Arthur Greg Salzberger, è arrivato un appello ai media americani: non piegatevi a Trump. L'editore ha accusato la Casa Bianca di attaccare la libertà di stampa, ha criticato i giornali che hanno preferito patteggiare con il presidente delle cause che avrebbero potuto vincere. Da quando è iniziato il suo secondo mandato, Trump sta portando avanti una crociata contro la stampa, aiutato anche dalle big tech. L'ultimo colpo è una piattaforma che, con l'uso dell'IA, consente di contestare un articolo, una sorta di tribunale dell'intelligenza artificiale finanziato da Peter Thiel, il fondatore di Palantir, alleato di Trump. Sentiamo Marco Schiaffino.
10: Di cosa si tratta? Di una piattaforma che dovrebbe valutare la veridicità di una notizia attraverso sostanzialmente una valutazione da parte dell'intelligenza artificiale. Le cose dovrebbero funzionare così: se qualcuno si sente diffamato da una notizia o comunque danneggiato, con soli $2,000 potrebbe chiedere una sorta di processo su Objection AI, in cui verrebbero raccolte le evidenze per verificare la veridicità della notizia, poi tutto questo avrebbe dato a un algoritmo di intelligenza artificiale che deciderebbe se la notizia è credibile oppure no. Beh, sostanzialmente è l'ennesima provocazione dell'entourage di Donald Trump. Una piattaforma come Objection AI non avrebbe nessun valore legale, perché potrebbe al massimo funzionare come forma di arbitrato, ma per accedere a un arbitrato bisogna essere in due a decidere di farlo, quindi i giornalisti naturalmente si rifiuterebbero di farlo. Tra l'altro si tratterebbe di una piattaforma fondata da miliardari di estrema destra, gestita da miliardari di estrema destra, e sarebbero loro, o meglio le persone pagate da loro, a raccogliere le prove, e i giornalisti dovrebbero da parte loro fornire le controprove. Insomma, stiamo parlando di una specie di pseudo tribunale assolutamente di parte, che non ha nessunissimo valore, non avrà nessunissimo impatto, se non quello di cercare di screditare di nuovo la stampa negli Stati Uniti.
2: E oggi il Papa presenta la sua prima enciclica da quando è stato eletto. Il titolo è Magnifica Humanitas, il tema è l'intelligenza artificiale. Sarà la Rerum Novarum dei nostri giorni, ha detto un ministro del Vaticano, ricordando il documento in cui 135 anni fa, nel pieno della rivoluzione industriale, si parlava di diritti e dignità umana. L'autore era Leone XIII, lo stesso nome scelto poi dall'attuale pontefice. Era l'ultima notizia del giornale radio, condotto da Andrea Monti, in redazione anche Mattia Guastafierro. La prossima edizione alle 8.30.
1: Popolare Network.

0: trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. La tua mattina,
1: Radio 3 Network.

0: disco promotion della settimana è People of the Moon dei Nugenea.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1, 4 km di coda per incidente in galleria tra B1 Variante e Badia verso sud con traffico bloccato. In A11 code per traffico verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e tra Pistoia e il bivio con l'A1. In Fipiri rallentamenti verso il capoluogo tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Siamo al traffico urbano di Firenze, ricordiamo la chiusura da quest'oggi 25 maggio fino al 14 settembre di Ponte Alpino con provvedimenti di circolazione per il TPL e per il traffico privato. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

Sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: meteo.
1: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

0: Buongiorno, le notizie delle 8.30. Ci sarebbero vittime civili in un attacco condotto da Israele ieri sera sul Libano meridionale. Le forze di Tel Aviv hanno centrato un edificio nel villaggio di Al-Duwair, lo dice l'agenzia di stampa statale libanese. Si sarebbe trattato di un attacco double tap, l'obiettivo sarebbe stato colpito due volte in circa mezz'ora, causando un numero imprecisato di vittime civili. Il raid è avvenuto nonostante sulla carta ci sia una tregua concordata tra Israele e Libano.
1: E l'azione di Israele in Libano è uno dei nodi ancora da sciogliere nella trattativa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Tel Aviv non vorrebbe limitazioni alle sue operazioni contro Hezbollah. Il segretario di Stato americano Marco Rubio nella notte ha detto che un accordo potrebbe arrivare oggi, ma il negoziato è ancora in stallo. Trump ieri ha detto ai suoi mediatori di non affrettare le trattative. L'ostacolo principale resta il programma nucleare iraniano, mentre Teheran spinge sullo sblocco dei beni iraniani congelati e sulla revoca delle sanzioni.
0: E in Iran è stato impiccato un dissidente politico, Abbas Akbari, considerato un leader dell'opposizione al regime. Akbari avrebbe partecipato a un presunto colpo di Stato durante le proteste di gennaio, quando avrebbe sparato contro le forze di sicurezza. La Corte Suprema iraniana lo aveva condannato a morte con una serie di accuse, tra cui quella di inimicizia contro Dio.
1: La Global Sumud Flottiglia ha denunciato di aver perso i contatti con un gruppo di attivisti che partecipa alla sua missione di terra con l'obiettivo dichiarato di raggiungere Gaza partendo dalla Libia. Le persone, di cui non si hanno più notizie, sono una decina. Due di loro sarebbero di nazionalità italiana. Il gruppo avrebbe cercato di trattare per superare un posto di blocco dei miliziani del generale Haftar e proseguire il viaggio verso l'Egitto. Il Ministero degli Esteri italiano ha fatto sapere di aver avviato delle verifiche sulla vicenda.
0: In Venezuela centinaia di detenuti hanno preso il controllo di un carcere nella parte occidentale del paese. I prigionieri hanno dato fuoco a materassi e lenzuola, sono saliti sul tetto e hanno appeso degli striscioni denunciando di aver subito torture. La zona è a circa 500 chilometri dalla capitale Caracas.
1: Un bambino di 3 anni è morto in Sardegna nelle campagne di Nurri, nella parte sud dell'isola. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri. Secondo le prime informazioni, il bambino sarebbe stato travolto da un trattore guidato dal padre ed era già morto quando sono arrivati i soccorsi.
0: A Torino un uomo in condizioni gravi dopo le violenze tra tifoserie avvenute prima del derby tra le squadre di calcio della città. Gli scontri sono iniziati nel pomeriggio di ieri. Le forze di polizia sono intervenute caricando e lanciando lacrimogeni. Nelle ore successive gli ultra della Juventus hanno chiesto che la partita non si giocasse, salendo sulle balaustre e parlando con i calciatori. Alla fine la gara è stata rinviata di un'ora con la curva bianconera deserta e i tifosi del Torino che hanno ritirato bandiere e striscioni.
1: Secondo giorno di voto in quasi 750 comuni, circa il 10% del totale. Ieri sera alle 23 l'affluenza complessiva era al 46,3%, in calo di quasi 4 punti rispetto alle elezioni precedenti in quegli stessi municipi. 18 i capoluoghi di provincia coinvolti, tra cui uno di regione, Venezia. Alle 15 la chiusura delle urne e l'inizio dello scrutinio.
0: La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1 variante, 5 km di coda per incidente tra via 1 variante e Badia in direzione sud. In A11 permangono code verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e tra Pistoia e il bivio con la 1. Sulla diramazione Lucca Viareggio, 3 km di coda verso Viareggio tra Lucca Ovest e Massarosa e 1 km in carreggiata opposta sullo stesso tratto. E arriviamo alla Fipili per traffico, rallentamenti verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandì, ci troviamo inoltre code in uscita a San Miniato e a Santa Croce provenendo da Firenze e rallentamenti in direzione mare tra Navacchio e Pisa Nord-Est. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze ricordiamo la chiusura da quest'oggi fino al 14 settembre di Ponte Alpino con ripercussioni per il traffico privato e per il trasporto pubblico locale. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network. Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, variante 6 km di coda per incidente tra P1 variante e Badia verso sud. Verso nord, 1 km di coda ancora una volta per incidente tra Firenze e Imprunete e bivio con la 11. Ci spostiamo sulla Firenze Mare, dove permangono code a tratti verso il capoluogo tra Pistoia e bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In Fipili, code a tratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci.

0: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord e sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio 3 Network.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 9.30. Due giovani sono morti mentre andavano al lavoro stamattina a Roncoferraro, in provincia di Mantova. Avevano entrambi 25 anni ed erano sulla stessa bici quando sono stati investiti da un furgone che si è ribaltato. L'uomo che lo guidava è rimasto ferito, è stato portato in ospedale, non è in pericolo di vita. I due giovani lavoravano in un allevamento della zona.
3: Nel pomeriggio al Ministero delle Imprese ci sarà un incontro sulla vertenza dell'Electrolux. Nelle scorse settimane la multinazionale svedese degli elettrodomestici ha annunciato un taglio di 1700 posti di lavoro in Italia. La fabbrica nelle Marche rischia la chiusura, ma il piano colpisce anche le altre sedi del gruppo nel nostro paese. In diretta dallo stabilimento di Solaro, nel milanese, l'inviato Luca Parena.
4: Eh sì, buongiorno, qui al cancello dell'Electrolux di Solaro c'è un gruppo di lavoratori, soprattutto delegati sindacali in presidio in questa giornata in cui è stato indetto uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti. All'ingresso ci sono le bandiere dei sindacati, uno striscione appeso molto semplice con scritto contro 1700 licenziamenti. Un pullman di lavoratori milanesi è in viaggio per Roma, oggi seguiranno da vicino l'incontro al Ministero delle Imprese. Qui a Solaro i dipendenti sono circa 700, quelli che con ogni probabilità rischiano di più di perdere il posto sono 112 lavoratori con contratti a tempo determinato, molti sono giovani anche con meno di 30 anni, qui la rabbia è per questi posti di lavoro che rischiano di andare persi, per la produzione di lavastoviglie che rischia di essere spostata in modo significativo negli Stati Uniti. Il presidio andrà avanti, la protesta visibile dei lavoratori Electrolux all'incirca fino alle 10, quindi ancora per pochi minuti, ma lo sciopero, dicevamo, proseguirà fino a fine giornata in attesa di sapere che cosa verrà fuori dall'incontro al Ministero. Da Solaro, linea allo studio.
2: Grazie Luca. In Iran è stato impiccato un dissidente politico, Abbas Akbari, considerato un leader dell'opposizione. Akbari avrebbe partecipato a un presunto colpo di Stato durante le proteste di gennaio, quando avrebbe sparato contro le forze di sicurezza. Altre 4 persone sono state condannate a morte dalla magistratura iraniana. L'accusa è di aver ucciso un membro della polizia politica Basij durante le proteste del 2022 per la morte di Mahsa Amini.
3: L'accordo preliminare tra Stati Uniti e Iran sarebbe stato concordato, ma mancherebbero ancora le approvazioni definitive di Trump e del leader iraniano Khamenei. Lo dice il quotidiano britannico Telegraph, citando fonti americane. Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha detto nella notte che un accordo potrebbe arrivare oggi. Gli ostacoli restano il programma nucleare iraniano, la consegna delle scorte di uranio arricchito, mentre Teheran spinge sullo sblocco dei beni congelati e sulla revoca delle sanzioni. Tra i punti ancora da definire anche lo stop alle azioni di guerra di Israele in Libano.
2: 2 persone sono morte in attacchi di droni ucraini nelle regioni russe di confine di Belgorod e Bryansk, lo dicono le autorità locali. I raid dopo il massiccio bombardamento russo su Kiev di ieri notte che ha causato 4 morti e oltre 60 feriti.
3: In Turchia il presidente Erdogan ha revocato il decreto con cui aveva di fatto chiuso l'università Bilgi, tra i più prestigiosi indipendenti atenei di Istanbul. La decisione arriva dopo giorni di proteste di studenti e professori. Prosegue invece la repressione contro le forze di opposizione. Ieri la polizia ha fatto irruzione nella sede del CHP, il Partito Popolare Repubblicano, il Blitz, dopo che un tribunale con una sentenza aveva annullato il congresso che aveva eletto i nuovi vertici del partito.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
5: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, tratto chiuso per lavori verso nord tra Aglio e Rioveggio fino al 17 di questo pomeriggio. Sempre in A1 per incidente, 6 km di coda tra via 1 variante Badia verso sud. Verso nord code a tratti per traffico tra Firenze Sud e Firenze Scandicci e per veicolo fermo in avaria tra via 1 variante Sasso Marconi. In A11 code verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Piretole tra Pistoia e il bivio con la 1. Sulla diramazione Lucca Viareggio permangono 2 km di code a tratti tra Lucca Ovest e Massarosa in direzione Viareggio. E arriviamo alla Fipiri, code a tratti per i spostamenti mattutini tra Ginestra e Firenze Scandicci verso Firenze. In carreggiata opposta code a tratti tra Navacchio e Pisa Nord-Est. Per il traffico urbano di Firenze ricordiamo la chiusura da quest'oggi 25 maggio fino al 14 settembre di Ponte Alpino per i lavori di RFI. Tutti i dettagli e i provvedimenti di circolazione per il TPL e il traffico privato sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Disco promotion.
3: Promotion. Il disco promotion della settimana è People of the Moon dei Nugenea.

disco promotion della settimana è People of the Moon dei Nugenea. Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 10.30. L'Iran allontana la possibilità di un accordo con gli Stati Uniti nel breve periodo. Ci sono progressi su molte questioni, ma un'intesa non è imminente, ha detto poco fa il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, spiegando che la questione nucleare non è stata ancora discussa con Washington. Il programma nucleare iraniano e l'eventuale consegna dell'uranio arricchito restano i principali nodi da sciogliere. Gli altri punti sono lo sblocco dei beni iraniani congelati, la revoca delle sanzioni e lo stop alle azioni di guerra di Israele in Libano.
3: E ci sarebbero vittime civili in un attacco condotto da Israele ieri sera proprio sul Libano meridionale. Le forze di Tel Aviv hanno centrato un edificio nel villaggio di Al-Duwair, lo dice l'agenzia di stampa statale libanese. Si sarebbe trattato di un attacco double tap, l'obiettivo sarebbe stato cioè colpito due volte in circa mezz'ora. Dal canto suo Israele fa sapere che un suo soldato è rimasto ucciso ieri nell'esplosione di un drone lanciato da Hezbollah. Gli attacchi avvengono nonostante sulla carta ci sia una tregua concordata tra Israele e Libano.
2: La missione di terra della flottiglia. Ieri l'organizzazione aveva denunciato di aver perso i contatti con un gruppo di attivisti che dalla Libia stava cercando di raggiungere Gaza. Le persone di cui non si hanno notizie sono una decina. Due di loro sarebbero di nazionalità italiana e, secondo indiscrezioni circolate poco fa, sarebbero state portate a Bengasi, da dove potrebbero essere espulse dal paese. Il gruppo avrebbe cercato di trattare per superare un posto di blocco dei miliziani del generale Haftar e proseguire il viaggio verso l'Egitto.
3: Due giovani sono morti mentre andavano al lavoro stamattina a Roncoferraro, in provincia di Mantova. Avevano entrambi 25 anni ed erano sulla stessa bici quando sono stati investiti da un furgone che si è ribaltato. L'uomo che lo guidava è stato portato in ospedale, ma non è in pericolo di vita. I due giovani lavoravano in un allevamento della zona.
2: Secondo giorno di voto per le elezioni in quasi 250 comuni. Ieri sera alle 23 l'affluenza complessiva era al 46,3%. Quasi 4 punti in meno rispetto al voto precedente negli stessi municipi. 18 i capoluoghi di provincia coinvolti, tra cui uno anche di regione, Venezia. Alle 15 la chiusura delle urne e l'inizio dello scrutinio.
3: In Turchia il presidente Erdogan ha revocato il decreto con cui aveva di fatto stabilito la chiusura dell'università Bilgi, tra i più prestigiosi e indipendenti atenei di Istanbul. Il dietrofront arriva dopo giorni di proteste di studenti e professori. Prosegue invece la repressione contro le forze di opposizione. Ieri la polizia ha fatto irruzione nella sede del CHP, il Partito Popolare Repubblicano, il blitz dopo che un tribunale con una sentenza ha annullato il congresso che aveva eletto i nuovi vertici del partito.
2: Tra un'ora il Papa presenterà la sua prima enciclica da quando è stato eletto. Il titolo è Magnifica Humanitas e il tema è l'intelligenza artificiale. Sarà la Rerum Novarum dei nostri giorni, ha detto un ministro del Vaticano, ricordando il documento in cui 135 anni fa, nel contesto della rivoluzione industriale, si parlava di diritti e dignità umana. L'autore era Leone XIII, lo stesso nome scelto poi dall'attuale pontefice. La prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 fino al 17, chiuso per lavori il tratto compreso tra Aglio e Rioveggio verso nord. Per la mobilità sempre in A1 con i tratti verso sud tra Sasso Marconi e Pian del Voglio e verso nord tra Calenzano e Aglio. In A11 rallentamenti per veicolo fermo in avaria tra Monte Catini Terme e Pistoia verso Firenze. Regolarizzato al momento il traffico in Fipili, dove segnaliamo la presenza di personale su strada in uscita ad Empoli nelle due provenienze. Prima di salutarci ricordiamo la chiusura di Ponte Alpino a Firenze da quest'oggi 25 maggio fino al 14 settembre per lavori RFI con provvedimenti di circolazione per il TPL per il traffico privato. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Disco promotion.
3: Promotion. Il disco promotion della settimana è People of the Moon dei Nu Genea.

0: disco promotion della settimana è People of the Moon dei Nugenea.
1: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Disarmiamo l'intelligenza artificiale e restiamo umani. La prima enciclica di Leone XIV è una denuncia delle big tech alleate di Trump, uno strapotere concentrato nelle mani di pochi che crea nuovi squilibri. Per il Papa l'IA è la nuova questione sociale da sottrarre alle logiche militari ed economiche. Sono morti mentre andavano al lavoro. Stamattina all'alba, nel Mantovano, un furgone ha travolto due giovani indiani dirette verso un allevamento. Ai nostri microfoni la CGIL denuncia l'aumento delle vittime in itinere in quel territorio e a livello nazionale. A Roma nel pomeriggio incontro sulla vertenza Electrolux. Oggi sciopero nelle fabbriche italiane del gruppo, che ha annunciato un taglio di 1700 posti. L'Iran allontana un'intesa con gli Stati Uniti nel breve periodo. Ci sono progressi, ma la firma non è imminente, dice Teheran. Si lavora a un accordo quadro che proroghi la tregua e consenta la riapertura di Hormuz. Gli altri nodi cruciali potrebbero essere rinviati a colloqui futuri. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. Disarmiamo l'intelligenza artificiale per sottrarla alle logiche di competizione militare ed economica. Questo è uno dei passaggi più significativi della prima enciclica di Papa Leone XIV. Il pontefice l'ha presentata stamattina, si intitola Magnifica Humanitas ed è, come annunciato, dedicata al tema dell'IA. Il testo è soprattutto una dura denuncia dello strapotere delle big tech, detentrici di una ricchezza tecnologica che rischia di creare nuovi squilibri. Nel tempo dell'intelligenza artificiale, in cui la dignità rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, abbiamo il dovere di restare profondamente umani, scrive il Papa, per cui l'IA è la nuova questione sociale. A fianco a lui come relatore anche Chris Ola, uno dei fondatori di Anthropic, la società che ha costruito la propria reputazione sull'idea di un'intelligenza artificiale guidata da limiti etici, al contrario dei tecnocapitalisti alleati di Trump. Sentiamo Stefano Maria Paci, vaticanista dell'Espresso.
3: Questa enciclica è come un cartello piantato sul ciglio di un burrone: attenti, potete cadere, bisogna costruire un ponte. Un'enciclica che non piacerà al presidente americano, non piacerà a Trump, non piacerà a Elon Musk, non piacerà a tanti big della nuova informazione, del nuovo mondo che nasce con l'intelligenza artificiale, perché pur vedendo quali sono le grandi prospettive che ha, mette in guardia, perché ci sono tanti, troppi rischi. C'è un nuovo mondo che nasce e le big tech possono far veramente un disastro che cambia il mondo e cambia l'umanità. Lo dice, queste big tech hanno più potere degli stati, bisogna governarle, non bisogna metterci riparo quando succedono le cose, serve un'etica, serve un modo, una lettura, perché il potere attualmente di tutto questo è in mano di pochi, che non sono nemmeno gli stati. Davvero cresce il rischio di una nuova schiavitù del pianeta. Parla di guerre, non esistono guerre giuste, bisogna disarmare l'intelligenza artificiale anche quando crea sistemi di guerra, e adesso bisogna capire che c'è la possibilità di una nuova schiavitù che dipende dall'intelligenza artificiale, che può sottomettere l'uomo, far perdere posti di lavoro, rubare i dati personali, cambiare la vita delle persone. Insomma, una vera messa in guardia, e non a caso a presentare questa enciclica, una novità assoluta, c'era il Papa quasi a commentare il suo lavoro.
2: Stamattina due giovani sono morti mentre andavano al lavoro nel Mantovano, nel comune di Roncoferraro. Avevano 24 e 26 anni, erano indiani ed erano sulla stessa bici quando sono stati travolti da un furgone che si è ribaltato. L'uomo che lo guidava è stato portato in ospedale, ma non è in pericolo di vita. I due giovani avevano un contratto, lavoravano in un allevamento della zona. Mauro Mantovanelli fa parte della segreteria della CGIL locale e alla delega salute e sicurezza.
4: La cronaca ci consegna l'ennesimo incidente nel territorio di questo tipo, che consideriamo appunto un infortunio sul lavoro, perché è un infortunio di itinere. È un problema che come CGIL di Mantova segnaliamo, c'è la preoccupazione dell'aumento degli infortuni in itinere, che proprio numericamente stanno aumentando sia nel territorio ma sia anche a livello nazionale. Non ci sono settori specifici, partiamo dall'agricoltura come la tragedia di oggi, ma anche nella logistica. Questo è un territorio dove c'è molta logistica ed edilizia, vediamo tutte le mattine tanti lavoratori recarsi al lavoro in bicicletta e monopattino perché hanno magari problemi economici, non possono prendere la macchina perché i servizi pubblici in certi orari non ci sono. sono oppure non ci sono le tratte, questa tragedia ci segnala un'emergenza che come CGL abbiamo già più volte chiesto di affrontare sul territorio, prima di tutto valutando in tutti i luoghi di lavoro il rischio dell'infortunio in itinere, il possibile rischio anche per i mezzi che hanno in dotazione i lavoratori, e poi la questione che gli enti preposti a partire da quegli ispettivi ma anche soprattutto i comuni e le province devono valutare seriamente i rischi e i pericoli che ci sono nelle strade, visto che in questi ultimi anni non è il primo episodio questo tremendo, perché muoiono due ragazzi molto giovani di infortuni in itinere mortali di questo genere, cioè lavoratori che o la mattina presto o la sera tardi vengono travolti mentre si stanno recando tornando dal lavoro. Questa deve diventare una priorità e un'emergenza per Mantova, ma non solo per Mantova.
2: Nel pomeriggio al Ministero delle Imprese ci sarà un incontro sull'avvertenza Electrolux. Nelle scorse settimane la multinazionale svedese degli elettrodomestici ha annunciato un taglio di 1.700 posti di lavoro in Italia. La fabbrica nelle Marche rischia la chiusura, ma il piano colpisce anche le altre sedi del gruppo nel nostro paese, come quella di Solaro nel Milanese. L'inviato Luca Parena.
5: Ascoltata attraverso le voci di chi ci lavora da 25 o 30 anni, la crisi dell'Electrolux sembra una lotta contro il tempo, in cui a perderci sono sempre gli operai. Al cancello di Solaro c'è un gruppo di lavoratori, soprattutto delegati sindacali in presidio, in questa giornata di sciopero, 8 ore, in tutti gli stabilimenti italiani. I 700 dipendenti del sito milanese aspettano l'esito dell'incontro di oggi a Roma, al Ministero, con poche speranze. Le preoccupazioni sono per la quota della produzione di lavastoviglie che con ogni probabilità sarà spostata negli Stati Uniti. La rabbia è per i posti di lavoro che rischiano di andare persi.
6: Chi lasceranno a casa? Noi abbiamo 112 terministi e loro purtroppo non hanno futuro qua dentro.
7: Fanno dichiarazioni di esubero, poi ti dicono no, abbiamo fatto le uscite incentivate, sì, grazie al cavolo. Comunque sono persone che non rientreranno più nel posto di lavoro, persone con cui magari hai lavorato fianco a fianco.
8: Non tutti siamo vicini alla pensione, le nostre soglie sono da 45 anni in su, quindi ci manca una vita da lavorare. Noi chiediamo che Electrolux retrocede questo piano industriale folle.
5: Molti dei dipendenti che hanno contratti a termine sono in scadenza a fine agosto e hanno meno di 30 anni. Fino a poco tempo fa, raccontano i colleghi in presidio, erano i lavoratori che l'azienda stabilizzava per garantire un minimo di ricambio. In questa lotta contro il tempo, però, per il futuro, sembra non esserci più posto.
2: Gli attivisti del convoglio di terra della flottiglia, fermati ieri sera in Libia alle porte di Sirte da miliziani del generale Haftar, sono in attesa di processo davanti al tribunale di Bengasi. Accusati di ingresso illegale nell'area potrebbero essere espulsi oggi, lo fanno sapere gli avvocati della missione umanitaria. I fermati sono 10, tra loro due italiani, Domenico Centrone e Dina Alberizia. A quanto si è potuto ricostruire, sono stati prelevati a un checkpoint, mentre con un piccolo gruppo erano andati a trattare la possibilità di un passaggio sicuro per il convoglio che conta oltre 300 partecipanti. Stiamo lavorando con i nostri contatti a Bengasi per consentirgli di tornare al più presto a casa, ha dichiarato il ministro Tajani. L'organizzazione però invita alla prudenza. Ludovica Iraghi è una portavoce della flottiglia.
9: Sì, allora, chiaramente il nostro team legale è in contatto costante con la Farnesina e le unità di crisi. Tutte le informazioni che abbiamo e che sono confermate saranno rese poi pubbliche. Già c'era un'ipotesi di rilascio ieri che non si era verificata, quindi siamo molto cauti anche con queste informazioni, aspettiamo che effettivamente siano confermate.
10: C'è una preoccupazione in particolare per alcuni passaporti?
9: Sì, chiaramente il passaporto fa la differenza, in particolare per le persone di nazionalità araba o comunque con passaporti arabi il rischio è maggiore, e anche per quel motivo diciamo anche con i legali ci stiamo muovendo in modo coordinato per cui far sì che ci sia una forma di protezione legale internazionale, fare pressione anche noi.
10: E da quello che avete potuto capire, perché le milizie del generale Haftar fermano la flottiglia?
9: È un qualcosa che avevamo visto anche diciamo con il primo convoglio Sumud che si era mosso nel giugno del 2025. Anche lì c'era stato un blocco sul fronte libico e anche in Egitto. Noi facciamo le nostre ipotesi, però sembra di esserci proprio un fronte di complicità e una volontà di bloccare quella che è appunto una missione umanitaria che ha l'obiettivo di portare aiuti umanitari, competenze, case mobili, ambulanze fino in Palestina.
2: L'Iran allontana la possibilità di un accordo con gli Stati Uniti nel breve periodo. Ci sono progressi, ma un'intesa non è imminente, ha fatto sapere oggi Teheran. Il programma nucleare iraniano e l'eventuale consegna dell'uranio arricchito restano i principali nodi da sciogliere. Gli altri punti sono lo sblocco dei beni iraniani congelati, la revoca delle sanzioni e lo stop alle azioni di guerra di Israele in Libano. In questi giorni c'è stata un'accelerazione nelle trattative che avrebbe portato a un accordo quadro a cui mancherebbero solo le approvazioni di Trump e Khamenei. Il piano sarebbe quello di prorogare il cessate il fuoco con la riapertura dello stretto di Hormuz, rinviando a colloqui futuri le altre questioni cruciali. Mario Del Pero, americanista all'Università Sciences Po di Parigi.
11: La possibilità è che ci sia un accordo che non è un accordo onnicomprensivo, che non è un accordo con dettagli precisi su alcune questioni nodali a partire dal programma nucleare iraniano, che è un accordo che risolve una questione vitale oggi per gli Stati Uniti, per Trump e una certa misura per l'economia mondiale, che è la riapertura di Hormuz, e che è un accordo propedeutico funzionale a continuare le discussioni su tanti altri tavoli, su tanti altri dossier. Credo che questo sia quello verso cui stiamo andando. Alla fine sono termini di accordo che all'Iran danno qualcosa, che agli Stati Uniti dà solo il ripristino di una condizione, no? La riapertura, l'apertura di Hormuz, che è venuta meno a causa del conflitto. Cioè il conflitto ha paradossalmente dato una carta negoziale a Teheran che prima non aveva o non aveva mai utilizzato. È chiaro che non è una vittoria per gli Stati Uniti, in nessun modo può essere presentata come tale.
2: In Turchia, dietro fronti Erdogan sull'università Bilgi, dopo giorni di proteste di studenti e professori, il presidente ha revocato il decreto con cui aveva sancito la chiusura dell'Ateneo di Istanbul, tra i più prestigiosi e indipendenti del paese. Prosegue invece la stretta sulle forze di opposizione. Ieri la polizia ha fatto irruzione nella sede del CHP, il Partito Popolare Repubblicano, il blitz dopo che un tribunale ha azzerato i nuovi vertici del partito, operazione che avrebbe ricevuto però il benestare della vecchia leadership. Sentiamo Serena Tarabini.
12: Il piano di disintegrazione di tutte le forze politiche di opposizione che Recep Tayyip Erdogan sta portando avanti scientificamente da anni sta funzionando alla perfezione. Quello che è successo in poche ore in Turchia ha dell'incredibile. La sentenza della Corte d'Appello turca, che ha annullato le decisioni prese dal congresso del 2023 del Partito Popolare Repubblicano CHP, la principale forza di opposizione, ha avuto uno sviluppo radicale e immediato, anche grazie alla collaborazione del Partito Repubblicano stesso. Il presidente eletto del partito, Özgür Özel, è stato costretto dalle forze di polizia ad abbandonare la sede principale del partito ad Ankara, sotto i lacrimogeni assieme ad altri dirigenti. Ripreso dalle telecamere, completamente bagnato dalla pioggia battente, il leader deposto si è incamminato verso il Parlamento, al cui cospetto ha dichiarato di rappresentare lui il vero CHP e di non avere paura. E quello che è stato il principale avversario di Erdogan per 13 anni, Kemal Kılıçdaroğlu, l'autore delle oceaniche marce per la giustizia e la democrazia, sembra essere ora la marionetta collocata dal presidente turco ai vertici del partito di opposizione. Secondo i media locali è stato Kılıçdaroğlu stesso a chiedere alle forze di polizia di fare irruzione dentro la sede. Quello che si prospetta, una probabile scissione del partito fondato dal padre dei turchi, Kemal Atatürk, non potrà che giovare al futuro politico di Erdogan, che sembra sempre più determinato a restare alla guida del paese.
2: In Italia urne aperte fino alle 15 per le comunali, 18 i capoluoghi di provincia coinvolti. Ieri sera alle 23 l'affluenza complessiva era al 46,3%, quasi 4 punti in meno rispetto al voto precedente negli stessi municipi. Da Roma, Anna Bredice.
13: 750 comuni rinnovano le loro amministrazioni, circa 6 milioni di abitanti che avranno un doppio compito. Oltre ad eleggere il sindaco, costituiranno anche il primo test per il governo dopo la sconfitta del referendum. Un voto che in alcuni casi, come ad esempio Venezia e Reggio Calabria, daranno indicazioni interessanti. A Venezia il centrosinistra con Andrea Martella vuole espugnare la città dopo 11 anni di destra. Martella è sostenuto da un campo larghissimo, da Renzi a Rifondazione Comunista, una città che è il cuore del Veneto leghista. E per la Lega il voto di oggi ha un'importanza particolare. Oltre alla tenuta di Venezia, Vigevano ad esempio, il partito di Vannacci sostiene un candidato. Il risultato sarà il primo test reale per il generale. Dopo i sondaggi c'è il voto vero in una città che ha visto polemiche anche per la candidatura di due persone di religione musulmana nelle liste della Lega. Meloni non si è esposta molto in queste elezioni, a differenza di altre occasioni dove nei comizi mostrava tutta la sua aggressività negli attacchi alle opposizioni. elezioni. Dal referendum in poi il suo atteggiamento si è un po' modificato, si è visto nella polemica con Salvini sul caso di Modena. Il voto di oggi avviene forse troppo presto per misurare anche questo cambiamento. Certo è che arriva in una fase economica densa di preoccupazioni. Il taglio alle accise è stato prorogato, anche se in misura ridotta, fino al 6 giugno, giusto in tempo per gli eventuali ballottaggi che potrebbero decidersi già oggi. In linea allo studio.
2: A Torino 8 tifosi juventini sono stati arrestati dopo le violenze avvenute ieri prima del derby tra le due squadre di calcio della città. Negli scontri sono intervenute le forze di polizia che hanno caricato e lanciato lacrimogeni. Un tifoso juventino è rimasto ferito in modo grave, ma non è chiaro da cosa sia stato colpito. In un'intervista suo padre si è detto indignato dalla versione secondo cui sarebbe stato ferito da una bottiglia lanciata da un altro tifoso. Ho testimonianze di ragazzi che erano lì, parlano di un lacrimogeno sparato ad altezza d'uomo verso quell'area, ha detto il padre. Dopo le violenze, gli ultra juventini hanno chiesto che la partita non si giocasse, salendo sulle balaustre, parlando coi calciatori. Alla fine la gara è stata rinviata di un'ora. Credo sia surreale che una parte minoritaria di tifosi si arroghi il diritto di decidere se far continuare la partita, ha detto il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, in un'intervista, parlando anche in un altro passaggio di sudditanza psicologica che i club e i giocatori hanno nei confronti delle curve. Era l'ultima notizia del giornale radio, alla prossima edizione alle 15.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
14: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 fino alle 17 di questo pomeriggio. È chiuso per lavori il tratto compreso tra Aglio e Rioveggio in direzione nord. Per la mobilità sempre in A1 code a tratti verso nord tra Firenze e Impruneta, via 1 variante. In Fipiri un chilometro di coda con tendenza all'aumento per veicolo fermo in avaria tra la Strassigna e Ginestra per chi viaggia in direzione Livorno. Siamo al traffico ferroviario. Trenitalia informa che per un inconveniente tecnico occorso a un treno di un'altra impresa ferroviaria nei pressi di San Vincenzo i treni in linea subiranno ritardi, variazioni o cancellazione. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

0: meteo.
1: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buon pomeriggio e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini studio. Sulla 1 direzione Bologna, un veicolo in avaria al chilometro 267 tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico. Materiali sulla carreggiata sempre in direzione Firenze tra il bivio con la variante e Calenzano. Spostiamoci in A11 direzione Pisa, un mezzo leggero e fermo tra il raccordo Lucca-Viareggio e il bivio con la 12. Sulla Firenze Pisa-Livorno, direzione Livorno, ancora code a tratti tra Scandicci e Ginestra Fiorentina. Inoltre in direzione Firenze c'è un veicolo fermo tra Empoli Ovest ed Empoli. Per i treni, il regionale 4132 Grosseto-Pisa è stato cancellato viaggiatori che utilizzano un treno straordinario partito alle 14.45. Ricordo a Firenze, oggi sono iniziati i lavori a Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifica la circolazione via del Pratellino e viale dei Mille, variazioni di percorso per le linee bus 10, 11, 17 e 20 di Autolinee Toscane. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Stai ascoltando?
4: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
5: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
5: Scordatelo, ho chiuso.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
5: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Alle 10:30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. Chiusi i seggi dell'amministrativa, l'affluenza non definitiva si assesta poco sopra il 60%, 6 milioni le persone chiamate al voto, 18 capoluoghi di provincia, l'unico capoluogo di regione era Venezia. In questi minuti vengono pubblicati gli exit poll e da qui arriva, da Venezia arriva forse il risultato più significativo. Secondo le proiezioni RAI, il candidato del centrodestra Venturini stacca di almeno 7 punti lo sfidante di centrosinistra Martella, che alcuni sondaggi davano per favorito. In diretta da Venezia l'inviato Luigi Ambrosio.
3: Sì, buongiorno Massimo. Allora, l'unico dato in questo momento che abbiamo è quello dell'affluenza, che è al 56%, il dato definitivo è decisamente più bassa rispetto al dato già basso delle scorse amministrative, che era al 62%. Quindi la prima cosa che si può dire è che a Venezia i cittadini in massa non sono andati a votare. Poi c'è questa che viene considerata una sorpresa del vantaggio di Simone Venturini, che è dato tra il 47 e il 51% del candidato del centrodestra. Lui è un giovane cattolico, ha 38 anni, viene dal centro, dall'UDC, insomma nelle sue prime esperienze politiche ha fatto l'assessore con Brugnaro, potrebbe addirittura vincere al primo turno su Andrea Martella, che si ferma nell'ipotesi migliore secondo gli exit poll al 44%. Invece Martella è un senatore di lunghissimo corso, 25 anni in Parlamento, qui le facce si sono fatte subito oscure, si sono ritirate, come queste sono le scene che si vedono sempre in queste circostanze, tutti negli uffici, e già si comincia a dire ma perché le cose vanno diversamente forse dalle aspettative, visto che addirittura c'era chi pensava che avrebbe il centro-sinistra vinto al primo turno. Il primo indiziato naturalmente nel programma è la costruzione di una moschea a Mestre, che è stato l'elemento su cui a destra hanno battuto di più in campagna elettorale. Lì nello studio.
2: Grazie Luigi Ambrosio. Vediamo allora le altre città dove i primi dati sembrano valere la tesi di una generale tenuta del centrodestra. In diretta da Roma, Anna Bredice.
4: Sì, infatti quello che non sta accadendo appunto dai primi exit poll a Venezia invece è accaduto nell'altra città dove c'è stata molta attenzione, cioè Reggio Calabria, dove a quanto pare appunto il ribaltone è avvenuto, perché Cannizzaro, che è il candidato del centrodestra, è avanti col 64% rispetto appunto al sindaco, al candidato che appunto uscente sindaco, ma quello che accade dove è avanti il centrodestra è perché nella sinistra si sono presentate delle liste civiche divise appunto dal centrosinistra, e così avviene in quelle città dove secondo gli exit poll invece è in vantaggio il centrosinistra, come ad esempio Prato. Quindi questi sono i primi dati attraverso gli exit poll, dove appunto in generale c'è un maggiore vantaggio del centrodestra. Tiene invece De Luca a Salerno, però era diciamo un risultato appunto confermato dagli exit poll abbastanza previsto. Quindi vediamo nelle prossime ore, e in generale in tutte le città si conferma un'affluenza più bassa rispetto alle ultime amministrative.
2: Grazie Anna Bredice da Roma. In altre notizie, auspichiamo che un accordo con l'Iran preveda che alcuni paesi della regione, compresi Qatar e Arabia Saudita, firmino gli accordi di Abramo e riconoscano lo Stato di Israele, lo ha detto Trump commentando la trattativa con Teheran per chiudere la guerra in Medio Oriente. Nelle ultime ore entrambe le parti hanno fatto capire come l'annuncio di un'intesa non sia imminente. I due principali negoziatori iraniani sono a Doha. Sulla base dell'indiscrezione uscita nelle ultime 24-48 ore, gli unici punti fermi sono due: la riapertura graduale di Hormuz e un periodo di almeno 60 giorni per negoziare la questione più delicata, quella del nucleare. È iniziato al Ministero delle Imprese del Made in Italy il tavolo sulla vertenza Electrolux, dopo l'annuncio della multinazionale svedese di 1700 esuberi in Italia, quasi il 40% della forza lavoro, e la chiusura dello stabilimento che produce cappe da cucina Cerreto Desi nelle Marche. Governo, sindacati e le 5 regioni coinvolte, Lombardia, Veneto, Friuli, Emilia Romagna e Marche, chiedono all'azienda di ritirare il piano. Dal giorno dell'annuncio i lavoratori presidiano le fabbriche chiedendo l'apertura di una vera trattativa. Stamani due giovani sono morti mentre andavano al lavoro nel Mantovano, nel comune di Roncoferraro. Avevano 24 e 26 anni, erano indiani ed erano sulla stessa bicicletta quando sono stati travolti da un furgone che si è ribaltato. L'uomo che lo guidava è stato portato in ospedale, ma non è in pericolo di vita. I due giovani avevano un contratto e lavoravano in un allevamento della zona. Disarmiamo l'intelligenza artificiale per sottrarre alle logiche di competizione militare ed economica. Uno dei passaggi più significativi dell'enciclica di Papa Leone XIV, che ha presentato questa mattina, si intitola Magnifica Humanitas ed è, come annunciato, dedicato al tema dell'intelligenza artificiale. È una dura denuncia dello strapotere delle big tech, denrisci di una ricchezza tecnologica che rischia di creare nuovi squilibri. Nel tema dell'intelligenza artificiale, in cui la dignità rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, abbiamo il dovere di restare profondamente umani, scrive il Papa. 8 tifosi juventini arrestati dalla polizia dopo gli scontri prima del derby col Torino. Intanto tifosi e il padre del tifoso juventino ferito contestano la versione per cui sarebbe stato colpito in testa da una bottigliata, attribuiscono la responsabilità ad un lacrimogeno di quelli sparati ad altezza uomo dalla polizia. Al momento non c'è una versione chiara. Il referto del pronto soccorso esclude bruciature che potrebbero richiamare un lacrimogeno, si era parlato di una pietra e poi appunto le diverse testimonianze che parlano invece di un lacrimogeno. In Uganda ci sono stati altri 2 casi confermati di Ebola, i contagi sono 7. Il virus si è diffuso nella vicina Repubblica Democratica del Congo, dove i casi ma anche le vittime sono molti di più. Gli ultimi 2 casi riguardano 2 operatori sanitari. In Italia il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su 2 persone che sono rientrate dall'Uganda e sono tuttora ricoverate al Sacco di Milano. L'ha comunicato poco fa in un punto stampa l'assessore alla sanità della Regione Lombardia. È tutto alle 17.30, alla prossima edizione. Buon pomeriggio.
1: Popolare Network.
0: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon pomeriggio e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Situazione sulla 1, 4 km di coda tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione Roma. In direzione Bologna, code a tratti fra Firenze Impruneta e il bivio con la variante di Valico. Sempre in direzione nord c'è un veicolo fermo tra Arezzo e Valdarno. Spostiamoci sulla 11, altro veicolo in avaria, al chilometro 75 tra il bivio con la 12 e il raccordo Lucca Viareggio in direzione di Firenze. Infine, per la viabilità urbana a Firenze, lavori al ponte alpino fino al 14 settembre. Ricordo le deviazioni per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Inoltre, in via Pasquali, oggi lunedì fino alle 17, è in vigore un divieto di transito dal numero civico 25 a via del Gignoro per lavori. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Il disco promotion della settimana è People of the Moon dei Nugenea.

0: Il disco promotion della settimana è People of the Moon dei Nugenea.
1: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio alle 17.31, le notizie di Popolare Network. Le elezioni amministrative al 60%, il dato definitivo dell'affluenza in calo di quasi 5 punti rispetto alla tornata passata. Le prime proiezioni, elaborate per ora su un campione molto ridotto, intorno al 10%, confermano a grandi linee le tendenze degli exit poll. A Reggio Calabria il candidato del centrodestra è in vantaggio con quasi il 70% delle preferenze e si avvia verso una vittoria al primo turno, così come Vincenzo De Luca a Salerno. Arezzo, con 16 sezioni scrutinate su 100, vede in vantaggio il candidato del centrodestra, che però non riuscirà a evitare il ballottaggio. A Prato e Pistoia si profila invece una vittoria al primo turno dei candidati di centrosinistra. A Messina il candidato di Cateno De Luca, Federico Basile, è al 56%. Il suo vantaggio sia sul candidato del centrosinistra che di centrodestra sta crescendo. Il risultato che certamente fa più discutere è quello di Venezia, dove a dispetto dei sondaggi il candidato del centrodestra Venturini avrebbe più di 30 punti percentuali di vantaggio sullo sfidante di centrosinistra Martella. In collegamento con noi da Venezia c'è Luigi Ambrosio.
3: Massimo, sì, allora le sezioni scrutinate sono ancora poche, sono 16 su 275, però in effetti Simone Venturini nel centrodestra al 61,26% contro il 31,78% di Andrea Nardella, il candidato del centrosinistra che era tutto unito qui a Venezia, da Renzi a Rifondazione Comunista. È un risultato sicuramente inaspettato da parte di tutti, e se guardiamo le liste bisogna dire che a trainare questa, a questo punto sicura, insomma, un po' più che probabile vittoria di Venturini. Poi capiremo se al primo turno già questa sera o al ballottaggio. È proprio la sua lista personale, la lista civica, quindi, che prende quasi il 40% in questo momento. Ripetiamo, le sezioni scrutinate sono ancora molto poche, non è che i partiti di centrodestra stiano andando benissimo in quanto percentuale. Il più alto è Fratelli d'Italia col 13%, dall'altra parte c'è il PD al 21% e tutti gli altri si dividono il poco che rimane, questo con ancora tutto lo spoglio da fare, ma con le proiezioni che confermano questo dato, un dato che sicuramente ha spiazzato il centrosinistra, che si aspettava di vincere qui a Venezia dopo 11 anni di opposizione, 10 di amministrazione Brugnaro, e con una città che vive un sacco di problemi da un punto di vista sociale ed economico, ma proprio sui temi sociali invece, certo, chi comincia ad azzardare qualche analisi punta, considerando soprattutto le campagne anti-immigrazione. Lì nello studio.
2: Grazie Luigi Ambrosio da Venezia. Al tavolo in corso al Ministero, Electrolux ha confermato il proprio piano di 1719 tagli di lavoratori, con la chiusura di Cerreto d'Esi e il dimezzamento delle altre fabbriche in Italia, in 5 regioni. La multinazionale svedese ha detto che il piano riguarda tutta Europa a causa dell'alto costo dell'acciaio, stipendi ed energia. Governo, sindacati e le 5 regioni coinvolte avevano chiesto all'azienda di ritirare il piano. Dal giorno dell'annuncio i lavoratori presidiano le fabbriche chiedendo l'apertura di una vera trattativa. O sarà un grande accordo, non ci sarà alcun accordo, l'ha detto Trump parlando del negoziato con l'Iran, che dovrebbe portare un'intesa per mettere fine alla guerra in Medio Oriente. In realtà la trattativa non sta considerando i dossier più delicati, a partire dal nucleare, che verrebbe trattato in un secondo momento dopo la riapertura di Hormuz e la rimozione del blocco americano ai porti iraniani. Oggi la Casa Bianca anche detto che vorrebbe vedere la firma di diversi paesi della regione sugli accordi di Abramo, che prevedono un riconoscimento di Israele. Trump ha citato espressamente, tra gli altri, Arabia Saudita e Qatar. Il riarmo non è inevitabile, è sbagliato presentarlo come tale. Ringrazio chi manifesta contro le guerre anche a costo di violenze. L'ha detto il presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, aprendo i lavori dell'Assemblea Generale, sottolineando gli enormi aumenti di spesa militare che riguardano soprattutto l'Europa. Oggi Papa Leone XIV ha presentato la sua prima enciclica, una dura denuncia dello strapotere delle big tech e dei loro padroni. Disarmiamo l'intelligenza artificiale per sottrarla alle logiche di competizione militare ed economica, per restare profondamente umani. Il messaggio chiave di Magnifica Humanitas. Due cooperanti comaschi di ritorno dall'Uganda sono ricoverati con febbre alta all'ospedale Sacco di Milano e sottoposti al protocollo di sorveglianza e monitoraggio. Provengono da zone in cui si sta diffondendo un'epidemia di Ebola. Per ora però non è confermata la natura dell'infezione, che potrebbe anche essere malaria, ha detto l'assessore alla sanità della regione Lombardia, Guido Bertolaso. Alle 18.30 gli aggiornamenti, alle 19.30 il giornale radio di Popolare Network. A più tardi e buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buon viaggio e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 direzione Roma, una coda di 3 km per un veicolo fermo tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. Nello stesso tratto anche rallentamenti più a sud, sempre verso Roma, con un altro veicolo fermo tra Chiusi e Fabro. Ci spostiamo sulla Firenze Pisa-Livorno, rallentamenti tra Firenze Scandicci e il viadotto dell'Indiano in direzione Livorno. In A12 anche qui abbiamo un veicolo fermo in direzione Livorno tra l'allacciamento con il raccordo A11 e Pisa Centro. Per i treni in guasto un passaggio a livello a Massarosa provoca ritardi e variazioni il 18633 cancellato sostituito da un treno straordinario. In chiusura vi ricordo le partenze speciali di domani per Firenze, il regionale 70806 da Faenza delle 7.50 e il regionale 4028 da Pisa Centrale delle 10.55. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
2: Radio 3 Network.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Polare Network, buon pomeriggio, alle notizie delle 18.30. Venezia sconfitta del centro-sinistra, nonostante proclami e sondaggi della vigilia, anche Reggio Calabria e Arezzo vince la destra, valanga di voti per Vincenzo De Luca a Salerno, il centro-sinistra vince in Toscana, a Prato e Pistoia, affluenza complessiva in calo di 5 punti. Al tavolo al Ministero, Electrolux conferma il piano che taglia 1.719 posti di lavoro e chiude uno stabilimento in Italia. Governo, regioni, sindacati avevano chiesto il ritiro. Insostenibile produrre in Europa, la giustificazione della multinazionale svedese. Nuovo incontro il 15 giugno. Prosegue il negoziato per fermare la guerra in Medio Oriente, accordo vicino ma non imminente. L'intesa prevederebbe il prolungamento della tregua e la riapertura di Hormuz. Verrebbe però posticipata la trattativa sulle questioni più delicate, a partire dal nucleare. La prima enciclica di Papa Leone XIV, una dura denuncia dello strapotere delle big tech e dei loro padroni. Disarmiamo l'intelligenza artificiale per sottrarla a logica di competizione militare ed economica, per restare profondamente umani, il messaggio chiave di Magnifica Humanitas. Due braccianti indiani di 24 e 25 anni sono morti questa mattina a Roncoferraro, nel Mantovano, investiti da un furgone mentre andavano al lavoro sulla stessa bicicletta. Lavoravano in un allevamento della zona, non avevano documenti ma solo il contratto di lavoro. A Torino non è ancora chiaro cosa abbia colpito il tifoso juventino gravemente ferito durante gli scontri prima del derby. Si parla di una bottigliata o di una pietra, ma i testimoni parlano di un lacrimogeno sparato ad altezza uomo dalla polizia. Queste alcune delle notizie di serata nel giornale radio tra meno di un'ora alle 19.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Bentrovati da Mauro Ciutini e da Firenze Smart, nuovo aggiornamento, apriamo con la Firenze Pisa-Livorno, in direzione Livorno una coda di 5 km per un veicolo in avaria tra Empoli Est ed Empoli Ovest. Inoltre, sempre in direzione Bologna, troviamo una coda in uscita allo svincolo di Santa Croce sull'Arno per la viabilità esterna che non riceve. Ci spostiamo in A1, direzione Roma, traffico lento per flussi intensi tra Firenze Scandicci e Firenze Improneta. Veniamo ai treni, un guasto a un passaggio a livello a Massarosa, il treno regionale 18633 è cancellato e sostituito da uno straordinario. In Mugello il 18987 da Campo di Marte a Borgo San Lorenzo resta cancellato tra Montorsoli e Borgo. Viaggiatori con il 90459 che viaggia con 20 minuti di ritardo. È tutto per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze, buon viaggio e a più tardi.
2: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: meteo.
1: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Te dici.
2: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20.
1: Disco promotion.
0: Il disco promotion della settimana è People of the Moon dei Nu Genea.

0: Il disco promotion della settimana è People of the Moon dei Nugenea. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi in rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Radio 3 Network
2: is kicking out another hour of the world's best music. And that's guaranteed.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Somebody's coming.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buonasera, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Elezioni comunali, delusione centrosinistra. Venezia sconfitta nonostante le aspettative della vigilia. Anche a Reggio Calabria e Arezzo vince la destra. Il campo largo prende Pistoia e tiene Prato e Salerno con l'eterno Vincenzo De Luca. Affluenza complessiva in calo di 5 punti. La prima enciclica di Papa Leone XIV è una dura denuncia dello strapotere delle big tech e dei loro padroni. Disarmiamo l'intelligenza artificiale per sottrarla alle logiche di competizione militare ed economica, per restare profondamente umani, il messaggio chiave di Magnifica Humanitas. Prosegue il negoziato per fermare la guerra in Medio Oriente, accordo vicino ma non imminente. L'intesa prevederebbe il prolungamento della tregua e la riapertura di Hormuz. Verrebbe però posticipata la trattativa sulle questioni più delicate, a partire dal nucleare. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio di questa sera. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Lo sentivate? Affluenza in calo, centrodestra in complessivo vantaggio. È in corso lo spoglio delle elezioni amministrative, in cui l'affluenza è stata ancora una volta in calo. È andato a votare il 60% degli aventi diritto, quasi il 5% in meno della scorsa tornata. Lo scrutinio è piuttosto lento, ma alcuni dati sono già consolidati e per il campo largo rappresentano una delusione. Reggio Calabria è assegnata al primo turno al candidato di centrodestra dopo 12 anni di centrosinistra. Ad Arezzo si deciderà al ballottaggio tra 2 settimane la partita per il nuovo sindaco della città, con il candidato di centrodestra avanti. A Messina si conferma sindaco il candidato del movimento meridionalista di Cateno De Luca. Prato e Pistoia vanno al primo turno al centrosinistra. A Salerno risultato già certo con la vittoria dell'eterno Vincenzo De Luca, ma il risultato più significativo di questa tornata amministrativa è quello di Venezia, dove il candidato di centrodestra Simone Venturini vince al primo turno. Sapevamo che non sarebbe stato facile dopo 11 anni di governo della destra, ha dichiarato la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, e l'unità di un'ampia alleanza di centrosinistra non è bastata a vincere. Poi Schlein ha ringraziato Andrea Martella per il lavoro unitario e per l'impegno messo nella campagna elettorale, e allora sentiamo le parole del candidato di centrosinistra Andrea Martella, che poche ore fa ha ammesso la sconfitta.
1: Abbiamo cercato di avanzare nel corso di questo periodo una proposta concreta, la città fatta di proposte precise su tanti temi, evidentemente non è bastato e non è stato sufficiente per avere il consenso maggioritario dei cittadini. Abbiamo pensato che la città fosse pronta ad un cambiamento dopo 11 anni, evidentemente non è stato così, e credo che in questo risultato abbia contato molto anche questo decennio, anzi questi 11 anni di governo locale e di gestione del potere, che evidentemente hanno pesato anche in questa tornata elettorale. Ma naturalmente questo è il momento di prendere atto del risultato. La nostra opposizione sarà un'opposizione netta, chiara, in consiglio comunale, e continueremo a lavorare seriamente per le istituzioni, per Venezia, con l'amore che abbiamo per la nostra città e con il senso di responsabilità che continueremo ad avere.
0: Per il centrosinistra dunque una sconfitta, quella di Venezia. Sentiamo il nostro inviato Luigi Ambrosio.
2: Alle 8 di sera di un interminabile, lentissimo scrutinio ancora in corso, Andrea Martella si presenta alla stampa in un albergo anonimo di Mestre per ammettere la sconfitta. 48 ore prima era in piazza, nel centro storico più bello del mondo, a festeggiare in anticipo una vittoria che sembrava scontata. Elly Schlein al suo fianco mandava avvisi di sfratto a Meloni. Poi un risveglio molto doloroso. Ora è un continuo chiedersi perché, senza avere le risposte. Perché, anche se erano tutti uniti da Renzi a Rifondazione, hanno perso? Perché piuttosto la gente è rimasta a casa? Perché il no al referendum non è diventato un no alle destre, come voleva far credere l'opposizione al governo? Perché anni di narrazione di una città devastata dalla giunta uscente hanno convinto i soliti e nemmeno tutti, mentre le periferie votavano compatte per la continuità? Fatti locali con evidente proiezione nazionale, a cominciare dall'immigrazione, che a destra qui in certe zone raccontano come se si fosse alla sostituzione etnica, una città dominata, trasfigurata dall'industria turistica, rendite per poche e sfruttamento per molti, i più stranieri che se poi provano a fare politica diventano una minaccia. Il centro-sinistra è stato all'altezza delle sfide? Evidentemente no, e Meloni se la ride.
0: La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein questa sera ha anche sottolineato i risultati positivi a Prato e Pistoia e quelli ad Avellino e Andria, un risultato che nel suo insieme, pur con tutte le specifiche del caso, trattandosi di un voto locale, ha detto Schlein, conferma che quando siamo uniti come campo progressista siamo competitivi e lo saremo anche alle prossime elezioni politiche. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
3: Il risultato di Venezia brucia la sede del Nazareno. Solo verso le 18.30 il Partito Democratico manda il responsabile dell'organizzazione Igor Taruffi a fare una dichiarazione nella quale il senso è che la partita è aperta per le politiche dell'anno prossimo. Nei 25 secondi di dichiarazione alle TV Taruffi riesce a non pronunciare mai la città di Venezia, inserita forse nel contesto di città in cui ci si aspettava un risultato diverso. Era invece quella la città su cui il PD puntava e ora si cerca di accontentarsi del buon risultato di Pistoia, dove il centrosinistra vince sulla destra, un modo per attenuare il senso di delusione di queste amministrative. Per Giorgia Meloni era il primo test dopo il referendum e non si risparmia una battuta sarcastica contro la sinistra. Anche oggi, dice, il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Per l'opposizione rappresentava forse la speranza che la risposta del referendum potesse continuare a lasciare il segno e invece quello di oggi è un voto ai partiti, il referendum non lo è stato. Al centro allora c'era la difesa della Costituzione. Allontanandosi da Venezia è risultato un chiaroscuro. Il centrosinistra ottiene buoni risultati a Prato, a Pistoia, ad Avellino, ad Andria, ma perde a Reggio Calabria. Lì il ribaltone è avvenuto. C'è poi il caso Vincenzo De Luca, per la quinta volta diventa sindaco di Salerno, continua a mostrare il suo potere, vince non più nella regione, ma nella sua città, allungando l'ombra su Roberto Fico ed Elly Schlein, che deve incassare anche questo, visto che De Luca stravince anche sul candidato comune di tutto il campo largo. Il voto avviene in un momento di difficoltà del governo a causa del caro benzina, delle incertezze date dalla guerra, ma forse in generale questi aspetti non hanno contato molto nella scelta degli elettori. Linea allo studio.
0: Ed erano 93 i comuni lombardi al voto in questo fine settimana, 2 i capoluoghi di provincia, Lecco e Mantova, entrambi amministrati dal centrosinistra, oltre ad alcuni comuni importanti sia nel milanese sia in altre province. Sentiamo il nostro Alessandro Braga.
4: In un quadro nazionale dove la destra può dire, parole di Giorgia Meloni, che anche oggi il crollo del centrodestra è rimandato domani, in realtà con risultati in chiaroscuro per entrambi gli schieramenti, la Lombardia evidenzia invece una netta predominanza del centrosinistra. Erano 2 i capoluoghi di provincia al voto, Mantova e Lecco, entrambi governati dal centrosinistra, e PD alleati si riconfermano con un'ampia vittoria nella prima e vanno al ballottaggio nella seconda, sperando di riconfermare il sindaco uscente. Nell'area metropolitana milanese erano 4 i comuni sopra i 15.000 abitanti. In 3 su 4 c'è stata la vittoria al primo turno del centrosinistra, Bollate, Corsico e Segrate. Solo a Legnano il sindaco uscente ricandidato del centrosinistra, Lorenzo Radice, andrà al ballottaggio in una situazione di quasi parità con lo sfidante del centrodestra, ma tra 2 settimane potrà contare sul bacino elettorale di una larga fetta di sinistra che aveva deciso al primo turno di schierarsi con un candidato alternativo. E poi ci sono alcune riconferme importanti sul territorio e alcune conquiste insperate. Nel suo piccolo, il minuscolo comune di Cena, in provincia di Bergamo, rappresenta in qualche modo la crisi della Lega Salviniana. Primo comune conquistato dai bossiani in tutta Italia, governato ininterrottamente dal Carroccio dal 1990, è finito in mano a una lista civica alternativa. E poi c'è Vigevano, terra di solido governo della destra, che vede alla fine dello spoglio del primo turno il centrosinistra avanti e il centrodestra diviso in 3, con un candidato sostenuto da Futuro Nazionale di Roberto Vannacci al 14%. Vista la particolarità del comune pavese, è difficile prendere questo dato come esemplificativo di una possibile proiezione nazionale, ma in ogni caso qualche ragionamento il centrodestra dovrà pur farlo.
0: Il convoglio di terra della flottiglia è attualmente sotto attacco, l'allarme è arrivato poco fa dalla delegazione italiana della Global Sumud Flottiglia, che riferisce che gli attivisti della missione umanitaria che si trovano attualmente a Sirte, in Libia, a poca distanza dal checkpoint, sarebbero oggetto di violenze da parte di veicoli non identificati che starebbero speronando le tende, mentre le persone verrebbero picchiate e trascinate con la forza all'interno di auto e autobus. Ci sarebbero dei feriti e qualcuno avrebbe preso dei colpi talmente forti da perdere i sensi, ha fatto sapere poco fa la portavoce italiana della Global Sumud Flottiglia, Maria Elena Delia. Pare li stiano portando con i pullman verso ovest, forse a Misurata, ha aggiunto Delia. Non è chiaro chi ci sia dietro gli attacchi, dicono gli attivisti, ma secondo alcune segnalazioni sarebbero perpetrati dalle forze di sicurezza legate all'autorità della Libia occidentale. Intanto per i 10 attivisti della stessa spedizione fermati domenica si prospetta, dopo il processo davanti al tribunale di Bengasi, un'espulsione come immigrati clandestini. Potrebbero quindi rientrare nei prossimi giorni Domenico Centrone e Dina Alberizia, i due italiani bloccati insieme agli altri 8 volontari di diverse nazionalità. Sono accusati di ingresso illegale per essere entrati nella regione orientale senza autorizzazione. Stiamo lavorando per farli tornare a casa, aveva dichiarato il ministro Tajani oggi. L'organizzazione invita alla prudenza. La prima enciclica di Papa Leone XIV è una dura denuncia dello strapotere delle big tech e dei loro padroni. Disarmiamo l'intelligenza artificiale per sottrarla alle logiche di competizione militare ed economica, per restare profondamente umani. Il messaggio chiave di Magnifica Humanitas. Sentiamo il servizio di Alfredo Somosa.
5: La prima enciclica dei Papa Prevost si ricollega agli insegnamenti di due suoi predecessori, quello lontano Leone XIII, che oltre un secolo fa parlava del conflitto sociale davanti alla rivoluzione industriale, e quello vicino, Francesco, che 11 anni fa lanciava la sfida ambientale. Prevost si centra invece sulla seconda rivoluzione industriale che sta determinando l'intelligenza artificiale, sempre a partire dalla custodia della persona umana e della dottrina sociale della Chiesa, che rispetto all'IA richiede responsabilità e discernimento per orientare gli strumenti al bene di tutti, non quindi al monopolio di poche persone su una tecnologia che pone nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro, no agli oracoli artificiali che indirizzano i consumi a scopo commerciale e no all'uso dell'intelligenza artificiale per potenziare le armi da guerra. Non ci sono guerre giuste, ci ricorda Prevost, seppellendo definitivamente una dottrina antichissima della Chiesa e purtroppo utilizzata oggi da diverse potenze. Secondo il Papa, la tecnologia può anestetizzare la coscienza morale. Più la guerra diventa automatizzata, più si perde il senso della responsabilità verso le vittime. In questa enciclica, che avrebbe potuto essere firmata anche da Papa Francesco, non si parla solo di tecnologia, ma di come renderla al servizio dell'umanità e non di pochi. Non esiste una scienza neutra per Prevost, ma siamo a noi a doverla dotare di contenuti etici e morali. Una riflessione su un tema che sta già investendo la società, ma sul quale la politica ancora fa fatica a parlare. Ancora una volta, il Vaticano lancia l'allarme e segna una strada di responsabilità che vedremo in quanti vorranno intraprendere.
0: La situazione in Medio Oriente: prosegue il negoziato tra Iran e Stati Uniti. Trump ha detto oggi che l'alternativa è tra un grande accordo e nessun accordo, ma in realtà il presidente americano sarà probabilmente costretto ad accettare un grosso compromesso che, salvo imprevisti, non prevederà nessuno dei suoi obiettivi di partenza. Sentiamo Emanuele Valenti.
6: I negoziatori iraniani sono stati oggi a Doha. Il Qatar ha affiancato il Pakistan negli ultimi giorni di trattativa. Il negoziato prosegue. Il primo ministro pakistano è andato a parlare con Xi Jinping a Pechino. La crisi in Medio Oriente è questione globale. Anche per questo Trump ormai è costretto a fare un accordo per mettere fine alla guerra. Per quello che si è capito al momento, l'accordo dovrebbe consistere in un prolungamento della tregua per 60 giorni, con la graduale riapertura di Hormuz e la rimozione del blocco americano ai porti iraniani. Solo dopo questo primo accordo verrebbero negoziati i dossier più importanti, soprattutto le sanzioni all'Iran e ovviamente il suo programma nucleare. Entrambe le parti farebbero un passo indietro. Trump per far fronte alle pressioni interne e internazionali per l'impatto sull'economia globale, gli iraniani per dare respiro alla loro economia già in ginocchio prima della guerra. Il dato politico è che le minacce di Trump questa volta non hanno portato alcun risultato e che, nonostante un Iran fortemente indebolito, il presidente americano non sembra in grado di raggiungere nemmeno uno dei suoi obiettivi di partenza. L'ha reso la caduta del regime, lo smantellamento del programma missilistico iraniano, l'azzeramento del programma nucleare di Teheran. Ha pesato la pressione dei paesi arabi del Golfo, che oltretutto non si fidano più dell'alleato americano, mentre Israele e i repubblicani negli Stati Uniti parlano di resa all'Iran.
0: Al tavolo al Ministero, Electrolux ha confermato il proprio piano di 1719 tagli di lavoratori con la chiusura di Cerreto d'Esi e il dimezzamento delle altre fabbriche. Porcia, in provincia di Pordenone, passa da 571 dipendenti a 309, Solaro a Milano da 615 a 398, Forlì da 683 a 345, Susanega a Treviso da 728 a 418. La multinazionale svedese ha detto che il piano riguarda tutta Europa a causa dell'alto costo di acciaio, stipendi, energia. Governo, sindacati e le 5 regioni coinvolte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Marche, avevano chiesto all'azienda di ritirare il piano. Il tavolo è stato riconvocato il 15 giugno, fino ad allora l'azienda si è impegnata a non agire unilateralmente. Barbara Tibaldi della Segreteria Nazionale della FIOM.
7: Pirai ancora no. La cosa positiva è che oggi erano allineate tutte le regioni coinvolte col ministero alla richiesta sindacale di ritiro del piano. In funzione di questo è stato riconvocato un nuovo tavolo il 15 di giugno e l'azienda, su nostra richiesta, ha preso impegno da qui ad allora a non procedere unilateralmente, né spostando prodotti né avviando le procedure di licenziamento. Ma la verità è che ad oggi questo tavolo non ha portato a casa ancora l'impegno dell'azienda a ritirare il piano.
8: Allora, un piano?
7: Proseguiamo quindi ovviamente con le mobilitazioni da qui al 15 di giugno e chiediamo che vengano coinvolti i vertici massimi europei dell'azienda, cioè chi ha il potere di decidere che quel piano va ritirato.
0: A Torino non è ancora chiaro cosa abbia colpito il tifoso juventino gravemente ferito durante gli scontri prima del derby. Sentiamo la nostra collaboratrice Rita Rapisardi.
9: Sono gravi ma stabili le condizioni del tifoso juventino rimasto ferito domenica pomeriggio a seguito degli scontri tra tifoserie ultras prima del derby tra Torino e Juventus. Marco Bassocu, 36 anni, commercialista di Milano del gruppo Ultras Viking, è stato sottoposto a un'operazione neurochirurgica e ora si trova in terapia intensiva all'ospedale Molinette di Torino. Non si sa al momento cosa provocato il grave trauma cranico. La versione della tifoseria bianconera parla di un lacrimogeno sparato ad altezza uomo, ipotesi sostenuta anche dal padre del giovane. Una bottiglietta non ti sfonda e frantuma la scatola cranica, me l'hanno confermato anche i medici, la ferita è grave, ha detto fuori dall'ospedale. Sono invece cauti in procura, dove nessuno si sbilancia sull'oggetto contundente che avrebbe provocato il ferimento del giovane, anche se l'ipotesi più accreditata è quella di una bottiglia di vetro, forse partita dagli stessi juventini, vista la mancanza di segni di bruciatura come evidenziato in un primo momento dai medici. L'indagine in mano al PM Paolo Scafica ha aperto un fascicolo per lesioni gravi. Al vaglio in queste ore anche numerosi video delle telecamere della zona. Finora gli ultrafermati sono 8, tutti juventini, 3 in flagranza di reato, altri 5 in flagranza di ferita. Sono tutti accusati a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive. Per altri 11 è scattato invece il DASPO.
0: Ed è tutto per questa edizione, le notizie tornano domani mattina alle 6:30. Grazie per l'ascolto, un saluto e una buona serata da Chiara Manetti.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.